sultane, mi s'apre un reame ma poi scappi via. Cignale, mi monta il bestiale da guante se via. T'attiro, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

Io so vacillo perplesso e ferito, se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni, col cane da guardia mi pare mi ma. Ti chiamo, riattacco, poi sorto, riscatto, mi stiocco, ormaglione, son già per la via. Arrivo sull'uscio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse, in positivo la chiusura delle piazze europee. Milano tra le migliori guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita, Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: I don't know what came before, what's involved.

passions, waste my time on hopeless fashions.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dell'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva. Abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano, esperti.
4: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
5: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
6: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello continueremo con le nostre mobilitazioni.
1: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
8: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto soddisfatta.
7: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pellegra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community
9: Radio. Community. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze rallentamenti per lavori tra Interporto, Toscano Est e Colle Salvetti e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Pisa Centro, Pisa Aeroporto sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 77-800 tra Darsena Pisana e San Piero a Grado in direzione Pisa Centro. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto, Toscano Est e Colle Salvetti e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Pisa Centro, Pisa Aeroporto sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 77-800 tra Darsena Pisana e San Piero a Grado in direzione Pisa Centro. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini quarto, Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Community Radio.
5: Newsbox estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Quattro minuti dopo le nove di questo mercoledì 5 agosto, buongiorno dalla redazione di Nova Radio, ben ritrovati al Newsbox Estate, in studio Riccardo Pinzavuti. Fra qualche istante gli ultimi aggiornamenti dell'attualità, sia quella internazionale che quella locale, in particolare dalla Toscana continueremo ad occuparci la vicenda a Montedomini. Ieri la presentazione da parte dell'opposizione della richiesta di un consiglio comunale straordinario, probabilmente si terrà a settembre. È tornato ad attaccare sulla vicenda Matteo Renzi dell'Italia Viva, chiede il commissariamento del presidente del CDA Frittelli, si valutano anche le possibili contromosse dalla maggioranza. Ne parleremo con Vincenzo Pizzolo, consigliere di AVS, Alleanza Verde Sinistra Ecolò, gruppo che è in maggioranza con la sindaca Funaro. E poi parleremo anche del terremoto a Pisa, parleremo del caldo e degli effetti anche sulle risorse idriche, parleremo del caldo nei confronti del lavoro con la richiesta del sindacato USB di provvedimenti specifici che coprano molti settori che ancora non sono tutelati dalla possibilità di sospendere il lavoro nelle ore più calde. Anche ieri è stata una giornata, non in Toscana ma in tutta Italia, di decessi legati alle condizioni estreme del caldo. E proprio di questo anche parliamo con il consorzio meteo Lamma. Giorgio Bartolini, buongiorno, ben ritrovato.
8: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
7: E le previsioni di oggi, ancora caldo immagino?
8: Sì, direi ancora gran caldo, con temperature massime che oggi sfioreranno i 40 gradi nelle zone interne di pianura, qualche grado meno naturalmente sulla costa, ma qui sarà l'umidità maggiore a farci percepire soprattutto in mattinata e soprattutto nelle ore serali e notturne una temperatura maggiore. Per quanto riguarda lo stato del cielo, qualche nuvola in più è attesa nel pomeriggio sulle zone interne della regione, in particolare sull'Appennino, in particolare su quello orientale oggi, quindi quello aretino, tra quello fiorentino e aretino, dove ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve temporale. I venti saranno deboli, i mari poco mossi. Domani non cambierà molto, situazione pressoché stazionaria per quanto riguarda le temperature, qualche un pochino più di stabilità in più rispetto a oggi nel pomeriggio, qualche rovescio, qualche breve temporale potrà apparire anche, oltre che sull'Appennino orientale, anche nella zona dell'Amiata e forse anche sul Senese, ma la situazione non cambierà dal punto di vista delle temperature, con venti deboli e mari poco mossi. È tutto, vi restituisco la linea.
7: Grazie Giorgio Bartolini, risentirci domani con il Lamma. 9-7 minuti, andiamo alle notizie.
5: Newsbox Estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Vediamo soltanto gli ultimi aggiornamenti dai siti online. La Stampa, una vicenda di cronaca, paura nella provincia di Cuneo, un bimbo di 10 anni disperso dalla zona di Baldissero d'Alba, si sono perse le tracce del bambino ieri sera intorno alle 20 mentre giocava nel giardino di casa. E poi un'altra notizia sempre di cronaca dalla Stampa di Torino: un'auto finisce nel Po, proprio nel capoluogo piemontese, dopo un folle inseguimento nella notte con la polizia. Ci sono due dispersi, uno degli occupanti non fino alla sponda opposta del fiume, è stato fermato, un altro si è dileguato, si teme che altre due persone siano morte nel fiume, le si cerca senza sosta. Sul Corriere della Sera invece gli esteri, una notizia in aggiornamento: nuovi raid su Kiev della Russia, colpiti edifici residenziali, 15 morti, 51 feriti, mentre l'agenzia Reuters annuncia la Corea del Nord schiera lanciatori e missili balistici in Russia. Sulla Repubblica invece i temi della politica americana, le primarie democratiche per la scelta del candidato governatore del Michigan, è un testa a testa tra il candidato della sinistra del Partito Democratico El Sayed e Hailey Stevens, invece una esponente dell'establishment filo Biden. Sfida è in corso, sembrerebbe essere appunto un testa a testa, scrive Repubblica. Questi gli aggiornamenti, e ora andiamo anche però alle notizie dalla nostra regione.
5: Newsbox Estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: I titoli dai quotidiani toscani, i temi sono vari. Partiamo dal sisma che ha colpito ieri la zona di Pisa, ma si è sentito in tutta la Toscana, 4.3 la scossa più importante, ma ben 12 le scosse che si sono susseguite. L'epicentro di quella più forte nella zona del parco di San Rossore, nessun ferito, nessun danno rilevante agli edifici pubblici e anche alla torre pendente. La Repubblica, terremoto a Pisa, 12 scosse ravvicinate, palazzi evacuati e treni fermi per ore. Poi c'è il tema di Montedomini. Alloggi Montedomini, il futuro è incerto, dovranno superare il test del 2028 sui requisiti per fare affitti brevi, perché la tagliola imposta dal comune ci sarà anche per questo. Ma su Montedomini c'è anche altro. Corriere Fiorentino, caso Montedomini, Renzi torna all'attacco, la sindaca Funaro, commissari il CDA e il presidente Maurizio Frittelli, non all'attacco anche la FIOM, non basta cambiare regolamento, va ammesso l'errore. Sempre su Montedomini anche la Nazione, nel fascicolo fiorentino parla invece di quello che potrebbe fare il governo nelle prossime settimane. Il titolo dalle pagine interne, dopo che il sottosegretario Mazzi è intervenuto sul tema, potrebbe esserci una ispezione, anche un intervento del governo, così scrive la Nazione. Altri titoli dalla Nazione, anzi passiamo al Corriere Fiorentino con il caldo. Caldo estremo, allarme per i parchi. Erba secca e pianta in sofferenza, il giardino dell'orticoltura irriconoscibile, troppi giorni consecutivi di afa, quest'anno condizioni più critiche del solito, dice l'esperto Università Ferrini, va ripensato il verde urbano. Poi ancora, turismo in frenata alle città d'arte, gli italiani scelgono la montagna, e anche gli agriturismi, scrive la Repubblica, boom di vacanze in agriturismo ad agosto, 20.000 arrivi al giorno. Ancora sulle pagine della Nazione c'è una vicenda di cronaca legata all'assalto in Bulgaria a un camp destinato ai giovani di religione ebraica da parte di un gruppo di nazi skin. C'è anche una fiorentina e la Nazione ne parla. Giovane fiorentina nell'hotel assediato dai nazi skin. La sedicenne nell'albergo di Sofia assaltato da un gruppo nazi skin, era insieme ad altri adolescenti ebraici. La telefonata shock a casa, prima hanno fatto il saluto nazista e poi hanno urlato: non ci arrendiamo e non arretriamo. 9:12 minuti, qualche istante, e poi torniamo su le vicende di attualità con l'approfondimento dedicato a Montedomini.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:13 minuti, ci occupiamo della vicenda Montedomini. Il caso tiene ancora banco, non soltanto per questioni legate alle polemiche, ma anche per diciamo la questione della cronaca. Infatti ci sono notizie che riguardano appunto la vicenda Montedomini. Ieri infatti la richiesta da parte di tutte le opposizioni in Palazzo Vecchio di un consiglio comunale straordinario sul tema. Sulla vicenda è tornato, l'abbiamo visto da una breve lettura dei titoli dei quotidiani, ad attaccare il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che chiede un commissariamento della ASP e in particolare del presidente Maurizio Fritelli, che nei giorni scorsi è stato audito dalla commissione controllo e ha sostanzialmente difeso la linea finora tenuta, tutto regolare dal punto di vista formale, ha detto Fritelli. Dentro la maggioranza se ne continua a discutere, lo riferiscono anche le cronache, ne parliamo con Vincenzo Pizzolo, consigliere comunale del gruppo AVS, Alleanza Verdi Sinistra Ecolò. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Se ne parla in maggioranza, leggiamo dalle cronache, avete chiesto e ottenuto un incontro con la sindaca Funaro, probabilmente si terrà nei prossimi giorni, conferma?
3: Sì, ci sarà un incontro con la sindaca, con tutta la maggioranza, perché credo che sia importante fare una discussione non solo sul tema di Montedomini, ma visto che siamo arrivati quasi a metà mandato, per come rilanciare la nostra azione amministrativa e sui temi chiave della nostra, del nostro programma, in cui ovviamente la questione abitativa ha rappresentato e dovrà continuare a rappresentare il tema centrale. Quindi sarà una riunione che era comunque prevista, perché serve appunto rilanciarla per arrivare con slancio alla fine del mandato, ma è evidente che anche la questione di Montedomini pone un tema ulteriore.
2: E concretamente che cosa chiederete su Montedomini, di fare o di cambiare?
3: No, noi su Montedomini abbiamo fatto quello che chiederemo di fare, l'abbiamo già detto

0: popolo, è evidente che per noi, stando in un ambito di giudizio politico, perché quello che ha fatto emergere dall'audizione il presidente dell'ASP Montedomini Frittelli, e come anche confermato diciamo dalle varie costruzioni di stampa, al nostro punto di vista è una questione squisitamente politica, non ci sono elementi, poi ovviamente vedremo la magistratura farà il suo corso dopo l'esposto che è stato presentato, però non ci sono elementi giudiziari, non è un tema di legittimità delle operazioni, è un tema politico ed è un tema che mi verrebbe da riassumere e dire il fine giustifica il mezzo, cioè il garantire i servizi assistenziali di Montedomini giustifica il fare le operazioni con il patrimonio immobiliare che sono state fatte negli anni precedenti al 2024. A nostro avviso, come gruppo consigliare Alleanza Verdi Sinistra Ecolò, è ovviamente la risposta è no, ma è evidente che sia così, anche perché appunto stiamo parlando di una stagione politica non ci vedeva in maggioranza e che vedeva come le priorità di quella allora amministrazione non fossero, che non tenessero di conto di alcuni elementi che sono diventati così tanto impattanti.
1: Se il fine quindi non giustifica i mezzi e il regolamento va cambiato, come lo cambiereste? Come chiederete di cambiarlo?
0: Noi cambieremo il regolamento innanzitutto sul punto in cui il fatto di, dobbiamo sapere che per legge le ASP devono essere gestite da un punto di vista imprenditoriale, va bene? E quindi noi metteremo un freno al fatto che non potranno essere posti più a reddito e con queste forme di rendita, dando appunto a operatori privati che facciano attività turistiche, perché ricordiamoci, il problema non sono soltanto gli affitti brevi, che sono 11 e che comunque nel 2028, grazie al regolamento che questa amministrazione ha fatto, bene o male arriveremo a tirare una linea, perché ci sarà il regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e quindi ovviamente arriveremo a tirare una linea.
1: Il 2028 il nuovo regolamento, esatto. Con diciamo la tagliola insomma definitiva. Esatto. 11 esatto. Immobili, 23 appartamenti comunque,
0: esatto.
1: Giusto?
0: Il problema invece rimane per tutte quelle attività ricettive extraalberghiere, quindi i cosiddetti B&B, case vacanze, eccetera, eccetera, che ovviamente non sono regolamentate da questo punto di vista dal nuovo regolamento e che ovviamente comunque continueranno perché hanno dei contratti.
1: Quindi voi chiederete che invece Montedomini su questo dia una risposta, insomma, cioè si fermi o comunque guardi ad altri tipi di target, possiamo dirlo, per sistemare, cioè per alloggiare persone in queste strutture.
0: Sì, noi dobbiamo smontare, l'abbiamo già fatto per regolamento affitti brevi, ma lo dobbiamo fare anche ovviamente a partire dalle aziende pubbliche che sono controllate dal Comune di Firenze. Noi dobbiamo far passare un messaggio che nessuno vuole demonizzare la rendita, ma far passare che la rendita sia soltanto quella fatta con attività verso i turisti che hanno un costo sociale altissimo in termini abitativi e non solo per la nostra città, non è un messaggio più accettabile. Quindi noi sappiamo che Montedomini con le proprie rendite garantisce anche degli introiti per dare i servizi assistenziali che l'azienda fornisce, ma noi siamo ben consapevoli che possono esistere varie forme di rendite che abbiano anche un costo sociale ben inferiore e sostenibile per la città.
1: Sfrutto una dichiarazione della FIOM e le sue parole per provocarla. La FIOM dice non basta cambiare il regolamento, servirebbe anche ammettere l'errore. Questo fare il muro diciamo che abbiamo visto da parte di Frittelli, da parte anche della sindaca Funaro, nonostante che abbia aperto ad una svolta, non rischia di rivelarsi un boomerang per la vostra maggioranza consigliare?
0: Ma guardi, non è un mistero che come gruppo consigliare noi questo appunto condanna di quanto è successo, l'abbiamo fatto e l'ho fatto anche adesso nella mia dichiarazione precedente, ma per noi viene anche semplice perché come detto noi non c'eravamo in quella stagione politica ed eravamo all'opposizione proprio perché c'era una divergenza. Noi abbiamo detto che oltre al tema del cambio dei regolamenti per dare delle risposte concrete e uscire in positivo, noi crediamo che nella ricostruzione delle catene di responsabilità è evidente che noi abbiamo un tema che in città si pone in maniera ampia, ma che ovviamente sul tema Montedomini viene ancora più con forza fuori. Noi abbiamo un problema di una governance che è ancora legata a una stagione, la stagione prima del sindaco Renzi e poi del sindaco Nardella, che probabilmente non è in grado di rappresentare questi nuovi indirizzi che sono in totale discontinuità rispetto al passato da parte della
1: per
0: nostra
1: governance intende quindi anche dirigenza, cioè Frittelli e il resto del CDA devono
0: ma
1: fare
0: guardi,
1: un passo indietro.
0: Vorrei ampliare
1: perfino
0: lo
1: Renzi insomma
0: perché,
1: è andato
0: io vorrei,
1: a chiedere
0: io vorrei ampliare lo sguardo perché il presidente Frittelli è stato nominato nel 2020

0: 4 e quindi responsabilità su questa gestione del patrimonio, sinceramente, e questa è una cosa che dico a titolo del tutto personale, non ne ravvedo. Io credo però che ci siano elementi della classe dirigente che invece delle responsabilità su questo lo hanno e che sono ancora in carica di società partecipate e o controllate, che tra l'altro rivestono un ruolo chiave.
1: Si sta riferendo all'ex presidente Paccosi?
0: Potrebbe sicuramente essere uno dei soggetti di cui appunto chiediamo
1: che ora guida Casa SPA. Però lei dice che questa dirigenza potrebbe, secondo voi, guidare anche questa nuova fase di cambiamento?
0: A nostro avviso no, a nostro avviso questa nuova dirigente, questa classe dirigente vecchia non può portare avanti i nuovi indirizzi.
1: No, dico l'attuale, Frittelli e il resto del CDA. Per esempio, appunto, il leader di Italia Viva Renzi è a questa, diciamo, dirigenza che chiede alla sindaca di essere commissariata, insomma.
0: Ma Italia Viva e Matteo Renzi perseguono una diatriba del tutto personale nei confronti di Dario Nardella, che a noi non ci interessa sinceramente, ma non perché abbiamo un giudizio positivo delle giunte Nardella. Noi eravamo all'opposizione a differenza di Matteo Renzi. Noi vogliamo il bene di Firenze e vogliamo delle società pubbliche e delle società partecipate che rispondano agli indirizzi della nuova amministrazione in termini politiche. Il presidente Frittelli, da quello che emerge della ricostruzione sulla gestione del patrimonio, mi pare che vada in questo senso. Il presidente Frittelli ha evidenziato un elemento che credo debba essere di nostro interesse e che la sindaca ha ribadito dal giorno 1. Noi abbiamo un problema, che è il problema di 30 immobili sfitti e inutilizzati da parte di Montedomini, sul quale servono essere valorizzati per poter essere dati alla collettività. Su questo la sindaca ha aperto una disponibilità e evidentemente mi pare che ci sia, quindi, da questo punto di vista, un segnale chiaro di che questa nuova governance di Montedomini stia dando un segnale. Poi ne ragioneremo all'interno della maggioranza, nel senso che l'importante è essere tutti chiari su quelli che sono i nostri indirizzi politici e avere delle governance che rispondono a questi indirizzi politici della nuova amministrazione. Quindi da questo punto di vista...
1: Chiarissimo. Consiglio comunale straordinario, tutte le opposizioni hanno firmato, ne bastavano 8 di firme, se ho capito bene, dal regolamento sono arrivate 15, potevate firmarlo anche voi, visto che comunque siete stati tra i primi a chiedere chiarezza?
0: Ma guardi, noi non credo che sia necessario firmare una richiesta che provenga dalle opposizioni. Noi in tutte le sedi istituzionali, ancora prima che provenisse la richiesta formale da parte delle opposizioni, abbiamo detto che noi eravamo favorevoli a un consiglio comunale perché crediamo che sia doveroso una discussione pubblica e istituzionale sulla questione di Montedomini. Lo abbiamo detto prima che le opposizioni raccogliessero le firme, ben vengano se le opposizioni fanno questa richiesta di calendarizzazione del Consiglio. Noi siamo a disposizione e ci confronteremo in aula forti della nostra posizione politica, però ecco, io vorrei che anche le opposizioni ci debba essere una distinzione, perché sinceramente trovo alcune posizioni di alcune opposizioni di centrodestra del tutto surreali sulla vicenda, visto quello che è stato il posizionamento sugli affitti brevi.
1: Abbiamo letto che, appunto, è intervenuto sulla vicenda il ministro del turismo Mazzi, ci sarà un'interrogazione, potrebbero esserci anche delle acquisizioni di atti da parte del ministero, addirittura si arriva a prefigurare uno scenario in cui si potrebbe arrivare al commissariamento. Siete preoccupati di questa eventualità?
0: No, a me mi viene quasi da sorridere davanti alle dichiarazioni del ministro Mazzi, perché guardate, il tema mi pare evidente che sia un tema politico, e allora se il tema è che le ASP, e noi potremmo anche condividere, non possono fare la gestione del patrimonio che ha fatto Montedomini prima del 2024, allora io mi chiedo se le altre ASP, ad esempio governate dal centrodestra in giro per la Toscana, che continuano a farle oggi, penso a Siena o Arezzo, che sono città appunto governate dal centrodestra, non mi pare che ci sia stato questa nube di scandalo e clamore da parte del governo. Perché? Perché ovviamente il tema non è gli affitti brevi, ma il tema è attaccare una maggioranza di centrosinistra che si è caratterizzata su un tema che il governo e il centrodestra non vuole assolutamente vada avanti, che abbia presa, che è il tema della regolazione degli affitti brevi. Questo governo ha dato ampia dimostrazione promuovendo le opposizioni al TAR da parte dei property manager, facendo l'impugnazione della legge regionale, ha perso in tutte le sedi giudiziarie, ha perso politicamente con le elezioni, essendo alle opposizioni in questa città e in questa regione, cerca degli escamotaggi ulteriori, però ecco, io credo che serva di serietà e anche soprattutto il rispetto di quella che è la città di Firenze e la storia di Montedomini.
1: Grazie Vincenzo Pizzolo, AVS Colò, gruppo del Consiglio Comunale, alleato del PD nella maggioranza che sostiene Sara Funaro, buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie anche a voi, buon'estate.
1: 9:26 minuti, cambiamo argomento e parliamo di estate con il caldo, i suoi effetti. Abbiamo visto dal Corriere Fiorentino una notizia sullo stato decisamente complicato anche del verde a Firenze. L'AFA cambia i parchi, l'orticoltura tutto ingiallito, bisogna ripensare il verde, dice il professor Argenti dell'Università di Firenze. Il comune intanto annuncia la depavimentazione di cortile di 10 scuole. Il gran caldo frena anche il turismo in città, una prima ripresa è prevista solo a settembre, invece aumentano la montagna e gli agriturismi. Il caldo mette a rischio anche le riserve idriche, l'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale ha innalzato da bassa a media severità la situazione delle risorse idriche, una decisione precauzionale che però va incontro a una situazione che effettivamente di sofferenza in alcune delle zone della Toscana e della Liguria. Sentiamo quali dalla presidente dell'autorità di bacino Gaia Checcucci.
2: Una situazione, diciamo uno scenario di severità bassa, passa a media spalmata su tutto il distretto, quindi una media da intendersi come ovviamente valutazione complessiva, ma unicamente dettata da alcune situazioni che ci fanno preoccupare. Quali sono queste situazioni? Le situazioni sono in Liguria, Entella, il bacino dell'Entella, l'Argentina, che peraltro è uscito anche in questi giorni sui giornali, stiamo parlando quindi dell'ovest della zona di Imperia, la situazione del Magra, che già l'altra volta avevo detto essere particolarmente problematico, mentre invece nella Toscana registriamo alcune situazioni, per esempio il Cecina sono sotto controllo, nel senso che lì c'è una gestione particolare che sta tenendo, che però diciamo degna di attenzione, meritevole di attenzione. C'è Massaciuccoli, dove daremo un'indicazione, abbiamo già dato agli uffici del Genio Civile di limitare gli attingimenti in rigo. Poi c'è l'Umbrone Grossetano, che come sempre la zona di Grosseto risente un pochino più di difficoltà, anche l'altra volta l'avevamo detto. Quindi sostanzialmente, e ripeto, non ho citato l'Arno, non ho citato le zone appunto che fortunatamente sono servite da questi invasi e che non hanno nessun tipo di problemi. Basti pensare a Monte d'Oglio, sta sostenendo tranquillamente senza problemi l'utilizzo irriguo, diciamo, delle tante aziende che ci sono.
1: Così il caldo e gli effetti sulle risorse idriche. Il caldo però crea grossi problemi anche a chi lavora in questi giorni, soprattutto coloro che lavorano all'aperto. E ieri, ahimè, è stata un'altra giornata di purtroppo cronaca di morti, anche probabilmente dovuti al caldo. Un carpentiere morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di abitazione in provincia di Brescia, una guardia giurata che ha perso la vita per un malore mentre si trovava in centro a Bologna. Un altro caso di un giovane che sempre in Emilia Romagna raccoglieva degli ortaggi in un campo. Insomma, il caldo uccide e per questo ci sono anche in Toscana delle limitazioni al svolgimento di alcuni tipi di lavorazione, soprattutto nei cantieri, in certi tipi di lavori. Non però tutte sono le professioni coperte, ne abbiamo parlato le settimane scorse ad esempio sulla vicenda dei rider che sono costretti ad esempio a muoversi tutto il giorno in bicicletta, e anche altre categorie non sono coperte. Per questo il sindacato USB chiede un intervento alla regione. Ne parliamo con Dario Furnari, USB Firenze, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Innanzitutto, quali sono i settori, le le aree in cui diciamo non ci sono queste coperture di ordinanze regionali dalla possibilità di sospendere il lavoro nelle ore più calde, insomma da mezzogiorno e mezzo fino al 4 del pomeriggio. Ricordiamo in questi giorni Firenze è stata costantemente tra le città a bollino rosso, e non soltanto Firenze, in Toscana.
0: Certo, i livelli sono diversi, i settori esclusi, ma si fa prima a invitare quelli inclusi, perché sono molto pochi, e sono appunto l'agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili all'aperto e cave pertinenze esterne. Questi sarebbero, e uso il condizionale, ora spiego il perché, i settori inclusi dall'ordinanza del presidente Giani e della regione Toscana.
1: Perché sarebbero?
0: È perché poi in realtà la legge tutela, però poi stiamo osservando, andando anche nei posti di lavoro, che non in tutti i cantieri e non in tutti i luoghi di lavoro viene rispettato quanto è disposto dall'ordinanza. Quindi questo non è più un problema di interlocuzione con la regione, semmai sarà un problema, vedremo come agire nei confronti di datori di lavoro che non sfruttano gli strumenti pochi e limitati che la regione mette a disposizione. Diciamo che il problema grosso è nei confronti della regione Toscana, che sta rispondendo o non rispondendo. C'è un silenzio abbastanza preoccupante. Come dicevate all'inizio dell'intervista, i morti non soltanto in Toscana sono sempre più numerosi, c'è un problema generale in Italia di morti sul lavoro. Ovviamente il caldo è questo tipo di caldo, che sarà sempre più forte nel corso degli anni, va a determinare un elemento in più di rischio molto grave, e noi ci sentiamo un po' in mezzo a un guado, perché da una parte non abbiamo istituzioni locali che dovrebbero semplicemente estendere a tutti i settori del mondo del lavoro. I settori esclusi sono per esempio tutte le pubbliche amministrazioni, sono per esempio tutti i concessionari di pubblico servizio, gli appaltatori, sono numerosissimi servizi esclusi dalla possibilità di scioperare. Anche noi avevamo messo a disposizione un pacchetto nazionale di 16 ore di sciopero salvavita per il caldo estremo. Questo sarebbe uno strumento. Un altro strumento potrebbe essere quello di estendere a tutti i settori del mondo del lavoro, perché comunque il caldo è un fenomeno generalizzato, i luoghi di lavoro sono spesso insicuri e rispetto al fenomeno caldo non permettono di contrastarlo, e quindi basterebbe almeno estendere a tutti i settori quella disposizione disposta dall'ordinanza ministeriale.
1: Però voi stessi dite che certe volte le regole non vengono rispettate, per cui perché chiedere, diciamo, ulteriori interventi normativi, legislativi?
0: Perché ovviamente i livelli devono essere due. Noi dobbiamo avere delle norme che tutelano dal punto di vista formale, e quindi c'è la possibilità per tutti i settori, e poi starà a noi andare a verificare che appunto le singole aziende rispettino quanto dovrebbe essere disposto dalle istituzioni. E questo sicuramente è un piano, anzi sono due in realtà: il controllo luogo di lavoro per luogo di lavoro, e la richiesta che abbiamo fatto alla regione, e ripeto, ribadisco, non ha ancora avuto nessun tipo di risposta, di estendere, non occorre neanche incontrarsi. Avevamo chiesto un tavolo di incontro, ma non è neanche necessario incontrarsi, avrebbero gli strumenti per estendere a tutti i settori. Dall'altra parte c'è un altro grande problema, che è la nota commissione di garanzia. La commissione di garanzia, infatti oggi saremo anche a Roma, proprio fuori la sede della commissione di garanzia, ancora una volta mostra un volto abbastanza spietato nei confronti di chi lavora. Fa anche
3: sorridere, ma in realtà non c'è nulla da ridere, l'espressione di garanzia, perché in realtà garantisce tutto fuorché poi il benessere di lavoratrici e lavoratori. La Commissione fondamentalmente non ha accolto positivamente la nostra richiesta di 16 ore di sciopero salvavita per il caldo estremo, ci ha inviato una lettera in cui prova in una maniera del tutto arbitraria a condizionare le ragioni e le modalità dello sciopero. Cioè, che cosa dice la Commissione? Dice che il caldo non è un pericolo, considera il caldo un pericolo generico, e quindi lo sciopero, secondo la Commissione, deve rispettare quelle regole molto restrittive che esistono in Italia, non può essere proclamato senza preavviso. Noi ovviamente proveremo anche a forzare, faccio solo questo esempio: di recente a Livorno, qualche giorno fa, in due aziende, ASA e Giunti Carlo Alberto SRL, abbiamo proclamato uno sciopero proprio per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori a fronte di temperature che toccano ampiamente i 40 gradi, ma poi i gradi percepiti sono molti di più. La Commissione è intervenuta chiedendo l'immediata revoca e sanzioni contro USB. Ora, noi abbiamo confermato lo sciopero, l'abbiamo fatto, c'è stata anche una grande partecipazione di lavoratrici e lavoratori, vedremo se arriveranno le sanzioni. Mi viene da dire meglio una sanzione in più che un morto in più. Cioè, ci chiediamo cosa si aspetti tanto a livello nazionale quanto a livello di questi organismi che dovrebbero alla fine anche tutelare chi lavora e non soltanto tutelare, passatemi il termine, il padronato.
1: Di muoversi, insomma. E la regione potrebbe fare qualcosa anche da parte sua?
3: Allora, è quello che dicevo in apertura. Sì, avrebbe questo potere, avrebbe il potere di avviare dei controlli anche sulle aziende e soprattutto questa cosa qui basilare, estendere a tutti i settori del mondo del lavoro. Noi sentiamo parlare anche, per esempio, di scuole aperte in estate, di un lavoro che deve essere sempre più flessibile e sempre più vicino, almeno nelle parole, alle esigenze di cittadine e cittadini. Invece siamo in una deriva proprio neoliberista che vede il lavoro tutto proiettato al profitto. Bisogna lavorare, lavorare, lavorare per produrre, per produrre anche al costo di morire, visto che i morti sul lavoro non soltanto per il caldo non è semplicemente la causa di una morte che sarebbe l'effetto, ma non siamo qui a stabilire i rapporti di causa-effetto. È evidente che non si può neanche passeggiare per le vie di Firenze. Io ieri pomeriggio sono rientrato in treno e la situazione a Firenze, come il giorno prima e come è da diversi, praticamente da un mese, cioè tutto il mese di luglio è stato un mese infernale. Ci vogliono misure sia nell'immediato, ma soprattutto ci vogliono misure che abbiano una certa lungimiranza, cioè ripensare anche la città andando oltre il tema più stretto del lavoro. È una città sempre più invivibile, il verde è sempre più ridotto e il lavoro non fa eccezione in questo senso, cioè soffre i problemi che poi alla fine soffrono le cittadine e i cittadini che si trovano a vivere in una città che pensa, certo, agli alberghi di lusso e non pensa invece a dedicare spazi e luoghi alle cittadine e ai cittadini, e quindi a chi poi non può neanche più andare in vacanza visto il problema salariale
1: che è un altro tema ancora. Grazie Dario Furnari, USB Firenze, ovviamente buon lavoro a voi e a risentirci.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: 9:40 minuti, siamo in chiusura del nostro news box. Vi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione locale alle 14, Nova Radio News Estate. News Box Estate invece torna domani alle 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimette in sintonia su Nova Radio.
4: News Box Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina. Verso Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Roma, per un mezzo pesante fermo al chilometro 258 e 500, si sono formati rallentamenti sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio e in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un veicolo in fiamme tra Colle di Valdessa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. A Firenze sono in atto i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via dei Pilastri. Fino al 24 agosto chiusura del tratto tra via Carducci e via Farini. Ed è tutto, buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione della accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app Io consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS, e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

tu apri le tue braccia al cielo, ma poi rimani giù perché non mi prendi sul serio. Forse hai ragione tu, non c'è più tempo da sprecare, così non guardo in su nel blu.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello e rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare, 1 km di coda tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.
1: Si va? Macchina aperta, musica calma, sulla mia cabrio, viaggio ai 50, conosco una

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione della accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
4: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

anche la serenità, come quella volta in quella camera buia, buia. Non avremo quasi più paura, impareremo a suonare quel flauto di Pan. Il richiamo della foresta sarà un aperitivo e basterà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello, 2 km di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra Valdarno e Arezzo e 2 km di coda per incidente al chilometro 396 tra Valdichiana e Chiusi. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare 1 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Spostandoci in A15, 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

fronte bigamia. Anna è un equilibrista tra autismo e nervi saldi. Simone invece è affetto da sindrome di Peter Pan. Si crede Maisie Witter, manco fuori.

0: continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione mare si segnalano code tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Sempre in direzione mare fino alle 16 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno. Spostandoci in A1, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per la presenza di un airone sulla strada al chilometro 284 tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11. Sempre verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta. We are in a-

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
3: Sono le 2:04, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. Ben ritrovati a tutti da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Le ricordiamo, 101.5 a Firenze, 87.8 nel Mugello e invece novaradio.info se ci seguite in streaming, Nova Radio per il DAB. Vi ricordiamo, perché effettivamente ancora non l'abbiamo detto, che attualmente il nostro numero WhatsApp è fuori uso, di conseguenza non scriveteci al 366 10 14 094, non potremo rispondervi. Stiamo cambiando numero, non appena ne avremo uno nuovo daremo comunicazione di questo cambiamento, di questa novità. Intanto iniziamo però con il GR del pomeriggio, le notizie. Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato alle 8:18 per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci in via provinciale Avenza Massa. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo per il lavoratore non c'era più nulla da fare, il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti un'auto medica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della pubblica assistenza di Carrara, oltre alle forze dell'ordine, presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL Toscana Nord-Ovest, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E torniamo a parlare anche di caldo e lavoro, mentre appunto la morsa delle alte temperature continua a stringere Firenze e anche la Toscana, come gran parte dell'Italia. Si moltiplicano le segnalazioni di malori, ma anche di morti per malori provocati dalle alte temperature. E così il sindacato SB torna a chiedere al governo governo e alla Toscana ad intervenire a tutela di chi in questi giorni è costretto a lavorare sotto il sole. Alcune categorie di lavori, l'agricoltura, i cantieri edili all'aperto e le cave, in teoria sarebbero coperti dalle ordinanze che impongono la sospensione dell'attività nelle ore più calde della giornata. Ma il condizionale d'obbligo, perché spiega a Nova Radio Dario Furnari di SB Firenze, le norme in molte occasioni non vengono rispettate, i controlli non ci sono. Ecco perché il sindacato innanzitutto chiede alla regione di estendere le categorie coperte dall'ordinanza caldo. I settori esclusi sono tutte le pubbliche amministrazioni, tutti i concessionari di pubblico servizio e gli appaltatori. Sono numerosissimi servizi esclusi anche dalla possibilità di scioperare. Noi avevamo messo a disposizione un pacchetto nazionale di 16 ore di sciopero salvavita per il caldo estremo e la richiesta che abbiamo fatto alla regione non ha ancora avuto nessun tipo di risposta. Ha spiegato stamattina Furnari sulle nostre frequenze. Sentiamolo ai microfoni di Riccardo Pinzauti.
4: Da una parte non abbiamo istituzioni locali che dovrebbero semplicemente estendere a tutti i settori del mondo del lavoro. I settori esclusi sono per esempio tutte le pubbliche amministrazioni, sono per esempio tutti i concessionari di pubblico servizio, gli appaltatori, sono numerosissimi servizi esclusi dalla possibilità di scioperare. Noi avevamo messo a disposizione un pacchetto nazionale di 16 ore di sciopero salvavita per il caldo estremo. Questo sarebbe uno strumento. Un altro strumento potrebbe essere quello di estendere a tutti i settori del mondo del lavoro, perché comunque il caldo è un fenomeno generalizzato, i luoghi di lavoro sono spesso insicuri e rispetto al fenomeno caldo non permettono di contrastarlo, e quindi basterebbe almeno estendere a tutti i settori quella disposizione disposta dall'ordinanza ministeriale. Dall'altra parte c'è un altro grande problema, che è la nota commissione di garanzia. La commissione fondamentalmente non ha accolto positivamente la nostra richiesta di 16 ore di sciopero salvavita per il caldo estremo, ci ha inviato una lettera in cui prova in una maniera del tutto arbitraria, dice che il caldo non è un pericolo, considera il caldo un pericolo generico e quindi lo sciopero, secondo la commissione, deve rispettare quelle regole molto restrittive che esistono in Italia, non può essere proclamato senza preavviso. Noi ovviamente proveremo anche a forzare, faccio solo questo esempio: di recente a Livorno, qualche giorno fa, in due aziende, ASA e Giunti Carlo Alberto SRL, abbiamo proclamato uno sciopero proprio per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori a fronte di temperature che toccano ampiamente i 40 gradi, ma poi i gradi percepiti sono molti di più. La commissione è intervenuta chiedendo l'immediata revoca e sanzioni contro USB.
3: E torniamo a parlare anche della vicenda Montedomini. È necessario non solo un nuovo regolamento sull'uso degli immobili, ma anche un cambio di governance delle partecipate e o controllate strategiche del Comune di Firenze e una discontinuità rispetto alla dirigenza che ha guidato la SP, che però non per forza deve coinvolgere l'attuale presidente Maurizio Frittelli. Sono queste le richieste del gruppo AVS Colò, alleato del PD a Palazzo Vecchio, alla maggioranza e alla giunta guidata da Sara Funaro, con cui avrà un incontro nelle prossime settimane, come conferma stamani a Nova Radio il consigliere Vincenzo Pizzolo. Di fatto un vertice di maggioranza, nei fatti la data è ancora da stabilire, in cui si parlerà di Montedomini, ma non solo. Per AVS Colò sarà anche l'occasione per fare un tagliando sull'azione politica a due anni dall'inizio della legislatura. Riguardo Montedomini, Pizzolo ribadisce che per AVS Colò la questione è innanzitutto politica. Quel che serve fare, spiega, è cambiare il regolamento della ASP per azzerare o invertire la rotta avviata dal 2014 sulla possibilità di uso a fini turistici degli immobili. Il fine non giustifica i mezzi, dice Pizzolo. Ma sentiamo l'estratto dell'intervista stamattina sulle nostre frequenze.
5: Noi cambieremo il regolamento innanzitutto sul punto in cui il fatto di, dobbiamo sapere che per legge le ASP devono essere gestite da un punto di vista imprenditoriale, va bene? E quindi noi metteremo un freno al fatto che non potranno essere posti più a reddito e con queste forme di rendita, dando appunto a operatori privati che facciano attività turistiche, perché ricordiamoci, il problema non sono soltanto gli affitti brevi, che sono 11 e che comunque nel 2028, grazie al regolamento che questa amministrazione ha fatto, bene o male arriveremo a tirare una linea, perché ci sarà il regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Il problema invece rimane per tutte quelle attività ricettive extraalberghiere, quindi i cosiddetti B&B, case vacanze, eccetera eccetera, che ovviamente non sono regolamentate da questo punto di vista dal nuovo regolamento, e che ovviamente comunque continueranno, perché hanno dei contratti.
6: Quindi voi chiederete che invece Montedomini su questo si fermi o comunque guardi ad altri tipi di target.
5: Nessuno vuole demonizzare la rendita, ma far passare che la rendita sia soltanto quella fatta con attività verso i turisti, che hanno un costo sociale altissimo in termini abitativi e non solo, per la nostra città non è un messaggio più accettabile. Quindi noi sappiamo che Montedomini con le proprie rendite garantisce anche degli introiti per dare i servizi assistenziali che l'azienda fornisce, ma noi siamo ben consapevoli che possono esistere varie forme di rendite che abbiano anche un costo sociale ben inferiore e sostenibile per la città. Noi abbiamo detto che, oltre al tema del cambio dei regolamenti per dare delle risposte concrete e uscire in positivo, noi abbiamo un problema di una governance che è ancora legata a una stagione, la stagione prima del sindaco Renzi e poi del sindaco Nardella, che probabilmente non è in grado di rappresentare questi nuovi indirizzi, che sono in totale discontinuità rispetto al passato.
6: Per governance intende quindi anche dirigenza, cioè Frittelli e il resto del CDA devono fare un passo indietro?
5: Vorrei ampliare lo sguardo, perché il presidente Frittelli è stato nominato nel 2024 e quindi responsabilità su questa gestione del patrimonio, sinceramente, e questa è una cosa che dico a titolo del tutto personale, non ne ravvedo. Io credo però che ci siano elementi della classe dirigente che invece delle responsabilità su questo lo hanno, e che sono ancora in carica di società partecipate e o controllate, che tra l'altro rivestono un ruolo chiave.
6: Si sta riferendo all'ex presidente Paccosi?
5: Potrebbe sicuramente essere uno dei soggetti di cui, appunto, crede. Questa classe dirigente vecchia non può portare avanti i nuovi indirizzi. No.
3: E continuiamo parlando di novità importanti che invece arrivano per le gallerie degli Uffizi. Lavori in corso con decine di progetti, alcuni conclusi, altri in svolgimento o in rampa di lancio, per un totale di 50 milioni che nel giro di 2 anni trasformeranno il complesso museale, dalla galleria delle statue e delle pitture a Palazzo Pitti fino al giardino di Boboli. Oggi a fare il punto su questi prossimi lavori, che dureranno circa 2 anni, come diceva il direttore Simone Verde, che ha spiegato quali saranno gli elementi principali di questi riallestimenti, restauri, ambienti da rifunzionalizzare, tra gli interventi anche nuova illuminazione di spazi, incremento di servizi e misure per rendere il complesso sempre più accogliente per i visitatori. Tra i restauri ci saranno il recupero funzionale dell'anfiteatro a Boboli per realizzare spettacoli pubblici, il completamento del restauro della Fontana del Nettuno e dell'Isola. A Palazzo Pitti invece sarà musealizzato l'ultimo piano. Altri interventi consistenti interessano il Tesoro Medicio al piano terra e la Galleria Palatina. Agli Uffizi saranno realizzate la sezione introduttiva di storia delle collezioni e un nuovo ingresso nella sala monumentale, i cui cantieri partiranno fra qualche mese. Altri lavori riguardano le sale dei Fiamminghi. Saranno poi aperte la sala con i ritratti degli degli uomini illustri di Andrea del Castagno e il ricetto delle antiche iscrizioni. Avviato poi il rifacimento dell'intero apparato didascalico del museo e della segnaletica del complesso. Attenzione anche per gli apparati dedicati alla sicurezza conservativa. Ma sentiamo le parole del direttore degli Uffizi, Simone Verdi.
7: Novità sono tantissime. In realtà gli interventi che noi stiamo mettendo in cantiere o che stiamo concludendo sono quelli che sono stati annunciati 2 anni e mezzo fa, per cui noi stiamo seguendo in maniera molto diligente il programma che ci siamo prefissati. Questa conferenza stampa serve per dare intanto il senso dell'ampiezza delle operazioni in corso e poi anche del lavoro collettivo che viene svolto da tutti i funzionari e dagli assistenti tecnici, insomma da tutto il personale, e a cui va assolutamente tributato la nostra gratitudine, data assolutamente la visibilità che meritano. Si tratta di 50 milioni di euro di cantieri in corso che coprono sostanzialmente la totalità delle tipologie degli interventi che servono agli Uffizi, dall'infrastruttura al restauro delle aree monumentali e alla musealizzazione e anche al restauro dei manufatti che sono ospitati all'interno delle aree monumentali, come manufatti perché non sono soltanto opere d'arte, sono spesso anche opere che appartengono alla categoria delle arti minori, del mobilio eccetera eccetera, quindi sono degli interventi che si estendono su tutta la superficie del complesso, che vanno dagli Uffizi a Pitti a Boboli e che in un paio d'anni cambieranno e miglioreranno in maniera determinante l'immagine della qualità di questo istituto.
8: Ci sarà anche un nuovo spazio espositivo al Palazzo Pitti?
7: Allora, ci sarà l'ultimo piano di Palazzo Pitti, che attualmente è un piano desertato e abbandonato, è in fase di chiusura la gara, sono 7 milioni e 6 di euro di cantiere che dovrebbero aprire fra qualche mese, che hanno fatto l'aggiudicazione, se non sbaglio, recentemente alla ditta che dovrà fare i lavori, e lì avremo circa 1000 metri quadri di superficie espositiva.
3: E continuiamo sempre parlando di Uffizi, ascoltando il direttore amministrativo delle gallerie, Matteo Pisi, che spiega insomma la portata e lo svolgimento di questi interventi.
9: I grandi complessi museali sono sottoposti a una pressione antropica, un'usura che è continua. Voi sapete, insomma, le gallerie degli Uffizi, per i numeri che sono presenti, hanno un numero di visitatori giornalieri che va dagli 8.000 agli 12.000 persone ogni giorno. Quindi è un luogo che ha bisogno di interventi costanti. Questo comporta una spesa rilevante, come quella insomma che noi stiamo attuando adesso, e uno sforzo progettuale importante, perché tutti questi lavori devono comunque coniugarsi con l'elemento fondamentale, che è continuare a garantire alla città

0: inevitabilmente delle varianti che portano a delle necessità di rimodulare la tempistica dell'intervento. Quello che vorrei sottolineare è che in questo grande piano di interventi è presente una parte rilevante di quelli che potremmo definire interventi silenziosi. Per silenziosi intendo non di grandissimo impatto visivo, che però sono fondamentali per la tenuta del museo. E vi faccio un esempio. Il nuovo sistema di condizionamento delle gallerie. Abbiamo visto, insomma, la pressione che questo cambiamento climatico sta portando su tutti gli impianti di climatizzazione dei musei nazionali e anche locali. Il rifacimento delle facciate, delle coperture sia del complesso Vasariano sia di Palazzo Pitti. Per farvi un esempio, su 50 milioni di euro, 20, 20, 22 milioni di euro sono riservati a questi interventi.
1: E queste appunto le notizie. Nel frattempo arrivano aggiornamenti sull'incidente sul lavoro con cui abbiamo aperto il nostro GR. L'operaio che purtroppo ha perso la vita in un'azienda del settore marmifero a Carrara si chiamava Aldo Gullotti ed era appunto un operaio esperto da tempo, lavorava nel comparto del marmo dove era conosciuto appunto come operaio esperto con alle spalle. Alle anni di lavoro nel settore, Gullotti lascia un figlio di 10 anni e questa insomma l'ulteriore aggiornamento sulla tragedia che coinvolge il territorio della Toscana. Parliamo di 11 agosto, prima di chiudere il nostro GR come al solito con una novità musicale. L'11 agosto a Firenze celebra l'82esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno, per l'80esimo anniversario del voto alle donne, Palazzo Vecchio ha deciso di dedicare un ricordo particolare alle partigiane. Per questo, nel corso del corteo istituzionale, come spiega la stessa sindaca Sara Funaro, ci sarà una sosta davanti al Palazzo di Parte Guelfa per rendere omaggio alle donne partigiane protagoniste della Resistenza. E questa è solo una parte delle celebrazioni che poi prenderanno anche momenti ufficiali. Chiudiamo la nostra diretta di oggi con un ascolto dai nostri nuovi arrivi e oggi vi proponiamo una novità al femminile con un brano di Alice Barlow che appunto è stato pubblicato a luglio, quindi veramente pochi giorni fa. Il pezzo si chiama Behind. A domani sulle frequenze di Nova Radio alle 9, ricordo l'appuntamento con la Newsbox, e alle 14 il Nova Radio News.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 277-800 si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Anche in A12 a causa di un incidente al chilometro 77-900 un chilometro di coda in uscita a San Piero in Grado in direzione Pisa Centro. Passiamo sulla FIPI lì, fino alle ore 16 di oggi sul ramo di Livorno chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione mare. Chiudiamo con i treni per la presenza di animali di grossa taglia sulla linea tra Poggi Bonsi e Castellina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli rincari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ancora a causa di un incidente in A12 code in uscita a San Piero in Grado in direzione Pisa Centro. Passiamo sulla Fipili, fino alle ore 16 di oggi sul ramo di Livorno chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione mare. Chiudiamo con i treni per la presenza di animali di grossa taglia sulla linea tra Poggi Bonsi e Castellina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nuova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana la Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Vale.

Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sempre in direzione Roma, a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti anche tra Valdichiana e Chiusichianciano. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda inoltre che sul raccordo Siena-Firenze, a causa di lavori, è in vigore attualmente uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

till your life is a candle. It flickers.

0: addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. L'app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Non ho le parole per dirti quanto mi piaci. Ti ho visto in un bar a bere del tè con le solite amiche. E poi sono andato via, è stata l'ultima volta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di veicoli fermi o in avaria si registra un chilometro di coda sia tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna che tra Chiusi Chianciano e Fabbro verso Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. A causa di lavori invece in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove per veicoli fermi o in avaria si segnalano in direzione mare 4 chilometri di coda tra l'Astrasigna e Montelupo Fiorentino, un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est. Da segnalare sempre in direzione mare anche code in uscita all'Astrasigna per traffico intenso. Città di Firenze per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni. Uno sguardo sulla Pipili, dove in direzione mare si registrano 3 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est. 2 chilometri di coda per incidente al chilometro 33 tra Empoli Ovest e San Miniato. Da segnalare sempre in direzione mare anche code in uscita alla Strassigna per traffico intenso. Città di Firenze per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. We'll be right back.

continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Thank you.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece, a causa di lavori, 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda per un veicolo in avaria ora rimosso invece in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Treni per un guasto tecnico sulla linea Orte, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto, chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Nova Radio Città Futura, Community Radio.

puoi trovarle qua, vale. Lei vale il boogie boogie, conosce un po' l'inglese, comodo assai cortese, sa mormorare for you. Se l'incontri la mattina sul tramvai, lei ti grida hello, goodbye. Se nel bar la inviti a prendere un cocktail, se ne beve 5 o 6, oh, conosci mia cugina, che tipo seducente.